0: Ai tiri ti trao, como é?
1: Come on!
0: Ai tiri tiri tiri ti trao. Ai tiri tiri tiri ti trao. Ai tiri tiri tiri ti trao. Ai tiri tiri tiri ti trao. Ai tiri tiri tiri ti trao. Gaida! Ai tiri tiri tiri ti trao. Ai tiri tiri tiri ti trao. Ai tiri tiri tiri ti trao. Suena la sirena. Patearon la puerta.